0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Pontexam.